0: 7 ore e 38 minuti, siamo disconosciuti al programma Domenica Italiana qua per la Radio Garibaldi 101.5. 22 gradi la temperatura e in cui il giorno 19 di giugno del 2026, che abbiamo passato via la metà dell'anno. Buongiorno Edoardo, buongiorno a tutti gli altri che siete ad ascoltare il programma. E abbiamo il tempo qua, che è vento fin adesso, che tocca dopo vien piove. Ma scominciamo, fiamo cantare qua gli artisti. Fiamo cantare Valmor Marasca, compare Giacometto e Valdir Anzolin sulle scale dell'Ufficio.
1: A proposito de storiette da ridar, vuoimo contarvi, anzi cantarvi, un fatto che si è successo tanto tempo fa dentro a un puner.

7:44, 7:44, temperatura 22 gradi, era tempo che avanti delle 8 alla mattina la temperatura passava dei 20, ma poi è passato. Questo programma è un offerimento di Bortolini Bovis, una fabbrica sostenibile, tecnologica, con prodotti innovatori. È una delle meglio e più grandi fabbriche di mobili corporativi del Brasile, un designer riconosciuto e premiato. Telefono alle 3433-2500, Rota do Sol, chilometro 90, zona industriale. Bortolini.com.br. Esquina Gioia, Esquina Gioia sempre che la maraviglia di andare dentro là e vedere tutti quei bei prodotti che viene là, il buon attendimento, buoni prezzi, che allegria. Bom, io devo parlare l'altro giorno con Atalemico e lui mi ha detto che le 50 anni che fa commerciale qua della radio, 50 anni, quel merece una statuetta, guarda, un mezzo secolo. Parabéns a Talemico, ottimo attendimento, Avenida Rio Branco numero 3, centro di Garibaldi. Telefono alle 9844-59584, Esquina Joias. Farmacia Centrale, Farmacia Ponte Seca, la maniera efficiente di cuidare della vostra salute con economia e confianza. Farmacia Central del Calzadon e Farmacia Ponte Seca, Buarque de Macedo 58. Il telefono è 3461-1850. Anche che le domeniche aperto fino alle 11:30. Farmacia Central de Carlos Barbosa. Massimi móveis planejados, com uma linha bem interessante de colchones Selay com ISO 9001, que garante um certificado internacional que garante a qualidade. E anche allora sofá, móveis sob medida, sala de jantar, uma mucha de robe, preci boni, parcelamento, quel que ocorre. Avenida Independência 371, o telefone é 3462-3489, Massimi. Il massimo del conforto per la sua famiglia. GPS topografia, quando l'assunto è medizione del terreno, smembramento, servizio di topografia, chiami chi è da qui, chiami GPS topografia e mappiamento, demarcazione, collocazione di marcos e divisa, uso capione e tantissime altre robe. Qua della Rua Ettore Masini, insieme del Predio dei Lavoratori Rurali, telefono alle 9692-0045, GPS topografia, che meraviglia. Ora andiamo avanti con le musiche adesso. Coral Giuseppe Me Vari Grazie, e dopo Chielo il Canfin, Tempi Duri, le vera.

7:54, temperatura 22 gradi, tempo dice che piove, intanto piove, allora tocca prevenirsene, vedo giusto quel dì che piove tanto, se qua mi guida che di repente gavaremo piova, ma no, forse temporai spettiamo il manco che San Piero, el me proteja, tutti noi, tutti quanti e tutto il mondo, tutto riguardo il sud del Brasile, ma no, altri qua mi pare che abbiamo mia una previsione di disgrazia, grazie a Dio, né? E allora il manco viene a piova, ma ha fatto vento che mi guida che come hai visto una roba compagna settimana qua, vento forte che così ta sia, così, se fosse essere buono di stoccare il vento stavolta se ne avrei acciappato un mucho di vento. Guardiamo il Canfin e dopo Brasil Italiano.

0: 8:02, temperatura 22 gradi. Questo programma è un offerimento di Bortolini Immobili, Schina Gioias, Farmacia Centrale di Carlos Barbosa, Massimi Immobili Planejados e GPS Topografia. Allora adesso ascoltiamo la musica che prima avevamo annunciato, né? Brasil Italian, eh? E dopo ascoltiamo Valmor Marasca alla Sgarziottina.
1: Cari, não leia fácil, não. O governo, ele que disse que bisogna estar casa. Na casa? La dona la me culpa.

8 ore e 10 minuti, temperatura 22 gradi, far cosa, è ben più caldo ancora, no, ancora idea. Bon, un dì mi sono andato te al supermercato per comprarmi un sabonetti, non mi occorre un sabonetti, sono andato a comprarlo. So che mi indietro i corridori del supermercato e una donna la mevardia, tanto di sfarsago, ho detto, fare cosa. Sono andato in un altro corridore, la donna la veniva anche là da rente, la mevardia. E quando che sono andato del cascia, la era anche là da rente del cascia. E allora la mega detto, che tu visto che sono io a guardarti tanto? Sì, ho visto, ma perché? Perché mi ho perso un fiol e mai o meno con la tua età, e mi ho tanta saudade, ti pare che ti sia compagno di lui, e allora mi sono io a guardarti per quel. E tu, se non ti si importi mia, quando che te. Quando che mi va fuori, ti dici ciao mamma. Sì, che allora mi resto più contenta, mi ricordo dei miei fiori. Sì, parona, dico ciao mamma, sì. Quando che l'è andata fuori con questa mercadoria, l'ha detto ciao, mi ha detto ciao mamma. La mia bella domanda per dirglielo, mi la conosce neanche, ma... E allora sono andato a pagarmi le mie sabonette. E la caccia ha detto 508 reais. Come 508 reais che goccia passò il sabonete? L'ha detto. Ma 8 reais le del sabonete, 500 reais le la compra di tua mamma. che allegria. Carità Dio, parlare di piova prima, ma José Benigni mi ha detto che viene tanta piova, allora tocca cuidarsi. E lui vuole ascoltare, oh mio signore, ascoltiamo allora.

Bortolini Imóveis, Esquina Joias, Farmácia Central de Carlos Barbosa, Máximo Imóveis Planejados e GPS Topografia. Allora gli ha detto, sai che adesso devo tanto parlarti di Iatolà là delle guerre là, e allora parlano altri qua, vuol dire un'altra roba là, gli Iatolà e quei poderosi. Arriva a casa il Tosetto che ha detto mamma Iatolà, ma fiol Iatolà, qua del Brasile, no mamma, Iatolà il camion, via te a strada, mamma, Iatolà il camion. Bom, si Iatolà, Iatolà. Irmãos Casagrande e Coral Monte Veneto.

8:22, temperatura 22, allora. 8:22, temperatura 22 in quella. Vi conto una storietta adesso, che è tempo che la conto prima, ma com'è che contate? E allora che ne era un vecchiotto, l'era resta viuvo, e una donna l'era viuva anche ella, e allora ella era una donna ricca, la che aveva fazende, la che aveva soldi, e la procurava un vecchiotto come ella per stare insieme, infine. Ma la voleva che questo uomo fosse 100% attivo. Non poteva avere neanche una falla di salute, di niente. E allora i gas cominciano a parlare, che tua donna mi sarebbe disposto a maridarsi con te e dopo fare il resto della vita insieme. E allora che tu sì, può essere, ma guarda, ti tocca fare chi esame qua. E bisogna che sia tutto giusto, andare dal dottore, farsi esame e portarmeli. Se è tutto, se

quartinho giusto, allora se maride su è pronto. Mico tanti soldi, mico tanti fazende, una roba non te occorre che te fai niente, una muccia di impiegati, ti può stare tranquillo. Tá bom. L'andà del dottore che ha fatto tutti gli esami, e te un di questo esame l'era, che era una sigla SSPP. E lui ha detto, ma signor, cosa sarà lo sto SSPP? Ah, gli ha detto, adesso so che le sanissimo, potente, potentissimo. E ha detto, sì, SSPP, sanissimo, potente, potentissimo, le quella. Ma Sofiola era infermiera. E lui ha detto, ah, che domanda mi Fiola, ma le quella, sì. Allora che tu Fiola vieni qua, guarda che l'esame qua, lei è così, lei è potente, sanissimo, potente, potentissimo, ma ti che te sei infermiera, dai che una guardata. La infermiera ha guardato che tu pai, vuoi mia decepzionarti, ma SSPP vuol dire serve sol che per pissare. Brutte robe, allora che ha perso la fazendera. Sicuro, ascoltiamo la Concordia e dopo gli amici della Massolina.

8 ore e 51 minuto, temperatura, Edoardo mi ha detto che è caista 1 grado, e allora abbiamo 21 grado adesso. Le campane che sono chiamando la gente per andare a messa, che vuole andare a messa, che vuole pregare, che vuole avere fede del Signore. Ma noi altri intanto andiamo avanti con un'altra musichetta qua a Valdir, Anzolin, Ragazzo Avventurero.

0: Gente buona, non siamo arrivati al final di questo programma del cui che è il giorno 19 di giulio del 2026. Qui abbiamo il final della Coppa. Allora vediamo che va a dar, so che il Brasile torna in Rio Bonora. Bon, questo programma è stato un offerimento di Bortolini Móveis, Esquina Joias, Farmácia Central de Carlos Barbosa, Massimi Móveis Planejados e GPS Topografia. Grazie a tutti quanti e fin domenica che viene. Ciao amore!
1: La solita strada bianca.